Radio Norba Joy. L'allegria e la gioia di Radio Norba. Radio Norba Joy. Radio Norba.

0: Radio Norba, Breaking News con TGCOM 24.
1: Buonasera da Giancarlo Bastianelli. Ci sarà il prolungamento per un altro anno dei vincoli dell'Unione Europea sui nostri conti. L'Italia resta quindi nella procedura di infrazione europea a causa del deficit eccessivo. Il ministro Giorgetti dice usciremo nel 2027 e prende atto con rammarico dell'accaduto. Salvini chiede invece un maxi scostamento in vista della manovra e attacca l'Europa per quella che definisce la logica surreale dello zero virgola. Bisogna gestire i conti con oculatezza, frena Forza Italia. Le opposizioni dicono il governo ha fallito, vada a casa. Cambiamo argomento. Quando Sergio Mattarella era ministro dell'istruzione redigeva circolari che invitavano a non concentrare ragazzi stranieri nella stessa classe. Lo dice Giorgia Meloni difendendo la norma sull'argomento da lei proposta. La leader PD Schlein accusa la Premier di totale mancanza di senso dello Stato. Dall'estero Zelensky ha detto di aver avuto un incontro positivo con Trump a margine dell'Assemblea Generale dell'ONU. Stati Uniti e Ucraina, ha detto Zelensky, vogliono che la guerra con la Russia finisca prima dell'inverno. Verrà conferito domani in procura l'incarico per l'autopsia sul corpo della trentenne iraniana morta nella sua abitazione a Cassino in provincia di Frosinone. La polizia esegue intanto accertamenti a tutto campo per fare piena luce sulla vicenda. Chiudiamo tornando all'estero con l'economia. Wall Street termina le contrattazioni contrastata. Dow Jones che perde lo 0,36, il Nasdaq sale invece dello 0,45, lo Standard & Poor's 500 è invariato. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: Radio Norba News.
2: Bentrovati dalla redazione. Traffico di droga, detenzione di armi ed esplosivi, estorsioni e rapine sono alcune delle accuse contestate a 21 presunti esponenti di un'associazione di tipo mafioso con base operativa a Manduria in provincia di Taranto, arrestati questa mattina. A guidare il clan dal carcere sarebbe stato Vincenzo Stranieri, di 66 anni, detto Stellina. Esteso il racket delle estorsioni, secondo l'accusa, il pizzo veniva chiesto ad abitanti di case popolari, imprese edili, hotel e persino all'associazione titolare del servizio 118. Una scossa di terremoto di magnitudo 3.2 è stata registrata alle 6.48 di questa mattina nella zona del Golfo di Manfredonia in provincia di Foggia, a 27 km di profondità. La scossa è stata avvertita a Manfredonia, Mattinata, Monte Sant'Angelo e Zapponeta. Non si registrano danni. 40 partecipanti e 30 kg di rifiuti raccolti sulla litoranea di Levante è il bilancio dell'iniziativa organizzata domenica da Retake Barletta nell'ambito del World Cleanup Day. Il punto di ritrovo è stato sulla spiaggia Teti Bagni in Viale Regina Elena. Da lì cittadini e volontari sono partiti per prendersi cura dell'arenile. Rendere simpatica la matematica è quanto fanno i volontari dell'associazione potentina Parimpari in vista della notte europea dei ricercatori. Fino a sabato al polo bibliotecario di Potenza incontrano le scolaresche proponendo laboratori, giochi di logica e algoritmi. Sentiamo uno dei volontari, Giuseppe Guarino.
3: Sicuramente non risolviamo tutti i problemi, perché quelli poi vanno risolti, diciamo, in aula tra virgolette, però li stuzzichiamo, diamo quegli input per farli incuriosire, diamo dei concetti nuovi con dei piccoli giochetti di matematica.
2: Per il momento è tutto.
0: Radio Norba News.

0: Radio Norba, Breaking News con TGcom 24.
1: Buonasera da Giancarlo Bastianelli. Ci sarà il prolungamento per un altro anno dei vincoli dell'Unione Europea sui nostri conti. L'Italia resta quindi nella procedura di infrazione europea a causa del deficit eccessivo. Il ministro Giorgetti dice usciremo nel 2027 e prende atto con rammarico dell'accaduto. Salvini chiede invece un maxi scostamento in vista della manovra e attacca l'Europa per quella che definisce la logica surreale dello zero virgola. Bisogna gestire conti con oculatezza, frena Forza Italia, le opposizioni dicono il governo ha fallito, vada a casa. Cambiamo argomento. Quando Sergio Mattarella era ministro dell'istruzione redigeva circolari che invitavano a non concentrare ragazzi stranieri nella stessa classe, lo dice Giorgia Meloni difendendo la norma sull'argomento da lei proposta. La leader PD Schlein accusa la Premier di totale mancanza di senso dello Stato. Dall'estero Zelensky ha detto di aver avuto un incontro positivo con Trump a margine dell'Assemblea Generale dell'ONU. Stati Uniti e Ucraina, ha detto Zelensky, vogliono che la guerra con la Russia finisca prima dell'inverno. Verrà conferito domani in procura l'incarico per l'autopsia sul corpo della trentenne iraniana morta nella sua abitazione a Cassino in provincia di Frosinone. La polizia esegue intanto accertamenti a tutto campo per fare piena luce sulla vicenda. Chiudiamo tornando all'estero con l'economia. Wall Street termina le contrattazioni contrastata. Dow Jones che perde lo 0,36, il Nasdaq sale invece dello 0,45, lo Standard & Poor's 500 è invariato. Queste le breaking news di TGcom 24.
0: Radio Norba News.
2: Bentrovati dalla redazione. Traffico di droga, detenzione di armi ed esplosivi, estorsioni e rapine sono alcune delle accuse contestate a 21 presunti esponenti di un'associazione di tipo mafioso con base operativa a Manduria in provincia di Taranto, arrestati questa mattina. A guidare il clan dal carcere sarebbe stato Vincenzo Stranieri di 66 anni, detto Stellina. Esteso il racket delle estorsioni, secondo l'accusa il pizzo veniva chiesto ad abitanti di case popolari, imprese edili, hotel e persino all'associazione titolare del servizio 118. Una scossa di terremoto di magnitudo 3.2 è stata registrata alle 6.48 di questa mattina nella zona del Golfo di Manfredonia, in provincia di Foggia, a 27 km di profondità. La scossa è stata avvertita a Manfredonia, Mattinata, Monte Sant'Angelo e Zapponeta. Non si registrano danni. 40 partecipanti e 30 kg di rifiuti raccolti sulla litoranea di Levante è il bilancio dell'iniziativa organizzata domenica da Retake Barletta nell'ambito del World Cleanup Day. Il punto di ritrovo è stato sulla spiaggia Teti Bagni in Viale Regina Elena. Da lì cittadini e volontari sono partiti per prendersi cura dell'arenile. Rendere simpatica la matematica è quanto fanno i volontari dell'associazione potentina Parimpari in vista della notte europea dei ricercatori. Fino a sabato al polo bibliotecario di Potenza incontrano le scolaresche proponendo laboratori, giochi di logica e algoritmi. Sentiamo uno dei volontari, Giuseppe Guarino.
3: Sicuramente non risolviamo tutti i problemi, perché quelli poi vanno risolti, diciamo, in aula tra virgolette, però li stuzzichiamo, diamo quegli input per farli incuriosire, diamo dei concetti nuovi con dei piccoli giochetti di matematica.
2: Per il momento è tutto.
0: Radio Norba News.

0: Radio Norba, Breaking News con TGCOM 24.
1: Buonasera da Giancarlo Bastianelli. Ci sarà il prolungamento per un altro anno dei vincoli dell'Unione Europea sui nostri conti. L'Italia resta quindi nella procedura di infrazione europea a causa del deficit eccessivo. Il ministro Giorgetti dice usciremo nel 2027 e prende atto con rammarico dell'accaduto. Salvini chiede invece un maxi scostamento in vista della manovra e attacca l'Europa per quella che definisce la logica surreale dello zero virgola. Bisogna gestire i conti con oculatezza, frena Forza Italia. Le opposizioni dicono il governo ha fallito, vada a casa. Cambiamo argomento. Quando Sergio Mattarella era ministro dell'istruzione redigeva circolari che invitavano a non concentrare ragazzi stranieri nella stessa classe. Lo dice Giorgia Meloni difendendo la norma sull'argomento da lei proposta. La leader PD Schlein accusa la Premier di totale mancanza di senso dello Stato. Dall'estero Zelensky ha detto di aver avuto un incontro positivo con Trump a margine dell'Assemblea Generale dell'ONU. Stati Uniti e Ucraina, ha detto Zelensky, vogliono che la guerra con la Russia finisca prima dell'inverno. Verrà conferito domani in procura l'incarico per l'autopsia sul corpo della trentenne iraniana morta nella sua abitazione a Cassino in provincia di Frosinone. La polizia esegue intanto accertamenti a tutto campo per fare piena luce sulla vicenda. Chiudiamo tornando all'estero con l'economia. Wall Street termina le contrattazioni contrastata. Dow Jones che perde lo 0,36, il Nasdaq sale invece dello 0,45, lo Standard & Poor's 500 è invariato. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: Radio Norba News.
2: Bentrovati dalla redazione. Traffico di droga, detenzione di armi ed esplosivi, estorsioni e rapine sono alcune delle accuse contestate a 21 presunti esponenti di un'associazione di tipo mafioso con base operativa a Manduria in provincia di Taranto, arrestati questa mattina. A guidare il clan dal carcere sarebbe stato Vincenzo Stranieri, di 66 anni, detto Stellina. Esteso il racket delle estorsioni, secondo l'accusa, il pizzo veniva chiesto ad abitanti di case popolari, imprese edili, hotel e persino all'associazione titolare del servizio 118. Una scossa di terremoto di magnitudo 3.2 è stata registrata alle 6.48 di questa mattina nella zona del Golfo di Manfredonia in provincia di Foggia, a 27 km di profondità. La scossa è stata avvertita a Manfredonia, Mattinata, Monte Sant'Angelo e Zapponeta. Non si registrano danni. 40 partecipanti e 30 kg di rifiuti raccolti sulla litoranea di Levante è il bilancio dell'iniziativa organizzata domenica da Retake Barletta nell'ambito del World Cleanup Day. Il punto di ritrovo è stato sulla spiaggia Teti Bagni in Viale Regina Elena. Da lì cittadini e volontari sono partiti per prendersi cura dell'arenile. Rendere simpatica la matematica è quanto fanno i volontari dell'associazione potentina Parimpari in vista della notte europea dei ricercatori. Fino a sabato al polo bibliotecario di Potenza incontrano le scolaresche proponendo laboratori, giochi di logica e algoritmi. Sentiamo uno dei volontari, Giuseppe Guarino.
3: Sicuramente non risolviamo tutti i problemi, perché quelli poi vanno risolti, diciamo, in aula, tra virgolette, però li stuzzichiamo, diamo quegli input per farli incuriosire, diamo dei concetti nuovi con dei piccoli giochetti di matematica.
2: Per il momento è tutto.
0: Radio Norba News.

Radio Norba Joy. L'allegria e la gioia di Radio Norba. Radio Norba Joy.

0: Jam Hot. Radio Norba, breaking news con TGcom 24.
1: Buonasera da Giancarlo Bastianelli. Ci sarà il prolungamento per un altro anno dei vincoli dell'Unione Europea sui nostri conti. L'Italia resta quindi nella procedura di infrazione europea a causa del deficit eccessivo. Il ministro Giorgetti dice usciremo nel 2027 e prende atto con rammarico dell'accaduto. Salvini chiede invece un maxi scostamento in vista della manovra e attacca l'Europa per quella che definisce la logica surreale dello zero virgola. Bisogna gestire conti con oculatezza, frena Forza Italia, le opposizioni dicono il governo ha fallito, vada a casa. Cambiamo argomento. Quando Sergio Mattarella era ministro dell'istruzione redigeva circolari che invitavano a non concentrare ragazzi stranieri nella stessa classe, lo dice Giorgia Meloni difendendo la norma sull'argomento da lei proposta. La leader PD Schlein accusa la Premier di totale mancanza di senso dello Stato. Dall'estero Zelensky ha detto di aver avuto un incontro positivo con Trump a margine dell'Assemblea Generale dell'ONU. Stati Uniti e Ucraina, ha detto Zelensky, vogliono che la guerra con la Russia finisca prima dell'inverno. Verrà conferito domani in procura l'incarico per l'autopsia sul corpo della trentenne iraniana morta nella sua abitazione a Cassino in provincia di Frosinone. La polizia esegue intanto accertamenti a tutto campo per fare piena luce sulla vicenda. Chiudiamo tornando all'estero con l'economia. Wall Street termina le contrattazioni contrastata. Dow Jones che perde lo 0,36, il Nasdaq sale invece dello 0,45, lo Standard & Poor's 500 è invariato. Queste le breaking news di TGcom 24.
0: Radio Norba News.
2: Bentrovati dalla redazione. Traffico di droga, detenzione di armi ed esplosivi, estorsioni e rapine sono alcune delle accuse contestate a 21 presunti esponenti di un'associazione di tipo mafioso con base operativa a Manduria in provincia di Taranto, arrestati questa mattina. A guidare il clan dal carcere sarebbe stato Vincenzo Stranieri di 66 anni, detto Stellina. Esteso il racket delle estorsioni, secondo l'accusa il pizzo veniva chiesto ad abitanti di case popolari, imprese edili, hotel e persino all'associazione titolare del servizio 118. Una scossa di terremoto di magnitudo 3.2 è stata registrata alle 6.48 di questa mattina nella zona del Golfo di Manfredonia in provincia di Foggia a 27 km di profondità. La scossa è stata avvertita a Manfredonia, Mattinata, Monte Sant'Angelo e Zapponeta. Non si registrano danni. 40 partecipanti e 30 kg di rifiuti raccolti sulla litoranea di Levante è il bilancio dell'iniziativa organizzata domenica da Retake Barletta nell'ambito del World Cleanup Day. Il punto di ritrovo è stato sulla spiaggia Teti Bagni in Viale Regina Elena. Da lì cittadini e volontari sono partiti per prendersi cura dell'arenile. Rendere simpatica la matematica è quanto fanno i volontari dell'associazione potentina Parimpari in vista della notte europea dei ricercatori. Fino a sabato al polo bibliotecario di Potenza incontrano le scolaresche proponendo laboratori, giochi di logica e algoritmi. Sentiamo uno dei volontari, Giuseppe Guarino.
3: Sicuramente non risolviamo tutti i problemi, perché quelli poi vanno risolti, diciamo, in aula, tra virgolette. Però li stuzzichiamo, diamo quegli input per farli incuriosire. Diamo dei concetti nuovi con dei piccoli giochetti di matematica.
2: Per il momento è tutto.
0: Radio Norba News.

0: Radio Norba, Breaking News con TGCOM 24.
1: Buonasera da Giancarlo Bastianelli. Ci sarà il prolungamento per un altro anno dei vincoli dell'Unione Europea sui nostri conti. L'Italia resta quindi nella procedura di infrazione europea a causa del deficit eccessivo. Il ministro Giorgetti dice usciremo nel 2027 e prende atto con rammarico dell'accaduto. Salvini chiede invece un maxi scostamento in vista della manovra e attacca l'Europa per quella che definisce la logica surreale dello zero virgola. Bisogna gestire i conti con oculatezza, frena Forza Italia. Le opposizioni dicono il governo ha fallito, vada a casa. Cambiamo argomento. Quando Sergio Mattarella era ministro dell'istruzione redigeva circolari che invitavano a non concentrare ragazzi stranieri nella stessa classe. Lo dice Giorgia Meloni difendendo la norma sull'argomento da lei proposta. La leader PD Schlein accusa la Premier di totale mancanza di senso dello Stato. Dall'estero Zelensky ha detto di aver avuto un incontro positivo con Trump a margine dell'Assemblea Generale dell'ONU. Stati Uniti e Ucraina, ha detto Zelensky, vogliono che la guerra con la Russia finisca prima dell'inverno. Verrà conferito domani in procura l'incarico per l'autopsia sul corpo della trentenne iraniana morta nella sua abitazione a Cassino in provincia di Frosinone. La polizia esegue intanto accertamenti a tutto campo per fare piena luce sulla vicenda. Chiudiamo tornando all'estero con l'economia. Wall Street termina le contrattazioni contrastata. Dow Jones che perde lo 0,36, il Nasdaq sale invece dello 0,45, lo Standard & Poor's 500 è invariato. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: Radio Norba News.
2: Bentrovati dalla redazione. Traffico di droga, detenzione di armi ed esplosivi, estorsioni e rapine sono alcune delle accuse contestate a 21 presunti esponenti di un'associazione di tipo mafioso con base operativa a Manduria in provincia di Taranto, arrestati questa mattina. A guidare il clan dal carcere sarebbe stato Vincenzo Stranieri, di 66 anni, detto Stellina. Esteso il racket delle estorsioni, secondo l'accusa, il pizzo veniva chiesto ad abitanti di case popolari, imprese edili, hotel e persino all'associazione titolare del servizio 118. Una scossa di terremoto di magnitudo 3.2 è stata registrata alle 6.48 di questa mattina nella zona del Golfo di Manfredonia in provincia di Foggia a 27 km di profondità. La scossa è stata avvertita a Manfredonia, Mattinata, Monte Sant'Angelo e Zapponeta. Non si registrano danni. 40 partecipanti e 30 kg di rifiuti raccolti sulla litoranea di Levante è il bilancio dell'iniziativa organizzata domenica da Retake Barletta nell'ambito del World Cleanup Day. Il punto di ritrovo è stato sulla spiaggia Teti Bagni in Viale Regina Elena. Da lì cittadini e volontari sono partiti per prendersi cura dell'arenile. Rendere simpatica la matematica è quanto fanno i volontari dell'associazione potentina Parimpari in vista della Notte Europea dei Ricercatori. Fino a sabato al Polo Bibliotecario di Potenza incontrano le scolaresche proponendo laboratori, giochi di logica e algoritmi. Sentiamo uno dei volontari, Giuseppe Guarino.
3: Sicuramente non risolviamo tutti i problemi, perché quelli poi vanno risolti, diciamo, in aula, tra virgolette, però li stuzzichiamo, diamo quegli input per farli incuriosire, diamo dei concetti nuovi con dei piccoli giochetti di matematica.
2: Per il momento è tutto.
0: Radio Norba News.

Radio Norba Joy. L'allegria e la gioia di Radio Norba. Radio Norba Joy. Radio Norba.

0: Radio Norba, Breaking News con TGCOM 24.
1: Buongiorno da Esther Oletto. La Premier Giorgia Meloni rivendica la scelta di contingentare il numero degli studenti non italiani in classe. Anche Sergio Mattarella, da ministro, redigeva circolari simili, ricorda la Presidente del Consiglio, definendo la proposta di buon senso. L'Istat conferma il deficit del 2025 resta al 3,1%, sfuma l'uscita anticipata dalla procedura di infrazione dell'Unione Europea per disavanzo eccessivo. Il rientro slitta al 2027, prendo atto non senza rammarico, commenta il ministro dell'Economia Giorgetti. Salvini chiede un maxi scostamento per la manovra. All'Assemblea delle Nazioni Unite Donald Trump si elogia, minaccia Iran e Cuba, respinge i limiti all'intelligenza artificiale. Teheran firma l'accordo dopo le elezioni di midterm, afferma il presidente americano, diversamente lo annienterà. Avverte anche Putin, metta fine alla guerra e incontra Zelensky, che si dice disponibile ad una tregua energetica purché la Russia faccia lo stesso. Il caso della famiglia nel bosco: per la prima volta i tre bambini hanno potuto trascorrere alcune ore con mamma e papà nella nuova casa di Palmoli messa a disposizione dal comune. 10 mesi fa i piccoli erano stati allontanati e trasferiti in una casa famiglia di Vasto. Il 3 novembre attesa la nuova discussione in corte d'appello sul reclamo avanzato dalla difesa. In un video Alessandro Di Battista rassicura sulle sue condizioni di salute dopo il malore e l'operazione a Cuba. L'ex deputato Penta stellato elogia i medici dell'isola, mi hanno salvato la vita, e promette di tornare presto. In Canada i mondiali di ciclismo su strada, l'Italia conquista l'oro nella staffetta mista cronometro. Europei di volley maschile, stasera al Palavela di Torino i ragazzi di De Giorgi affronteranno la Finlandia, in palio la semifinale, chi vince troverà la Francia. Queste le break News di TGCOM 24.
0: Radio Norba News.
2: Ben trovati dalla redazione. Avrebbero controllato il mercato delle estorsioni, chiedendo il pizzo anche alla società che gestiva il servizio di 118. A Manduria nel Tarantino 21 persone sono state arrestate. A capo dell'organizzazione il boss della Sacra Corona Unita, Vincenzo Stranieri, già detenuto per altra causa. Il clan, secondo l'accusa, avrebbe controllato anche traffico di droga e armi. La scuola deve garantire pari opportunità a tutti è lo slogan scelto per dare il benvenuto agli studenti dell'istituto Torrà Calavista di Potenza nel primo giorno di scuola, ma sentiamo la dirigente Marianna Catalano.
3: La nostra scuola, chiaramente, come potete vedere, è aperta a tutti. La scuola è una scuola pubblica, è una scuola che in base al dettato costituzionale deve garantire a tutti quanti le pari opportunità, gli stessi diritti, le stesse occasioni di crescita e di formazione, quindi benvenuti. Nessuna discriminazione, nessun limite.
2: Dal 28 al 30 settembre sul ponte di nave Andrea Doria a Taranto si terranno i campionati italiani interforze di tiro a volo. 83 gli atleti partecipanti, in programma anche un trofeo dedicato al settore giovanile. La pallamano, turno infrasettimanale di Serie A. Questa sera in programma il derby pugliese tra Fasano e Conversano. Il Fasano ha conquistato 2 punti nelle prime 2 giornate di campionato. Il Conversano è reduce dall'eliminazione dalla European Cup e in campionato ha perso la prima partita sul campo del Bolzano. Ed è tutto a più tardi con l'informazione di Radio Norba, la radio del Sud.
0: Radio Norba News.

0: Radio Norba, Breaking News con TGCOM 24.
1: Buongiorno da Esteroletto. Giorgia Meloni difende la proposta del tetto agli stranieri in classe. Anche Sergio Mattarella, da ministro dell'istruzione, redigeva circolari che invitavano a non concentrare i ragazzi che non parlano italiano nelle stesse aule. Sottolinea la Premier che non legge le parole del capo dello Stato ad Amatrice contro il governo. Sono norme di buon senso, nessuno scontro con il Quirinale, puntualizza Valditara. L'Italia resta nella procedura di infrazione europea per deficit eccessivo. La conferma dell'Istat sul 3,1% nel 2025 determina il prolungamento per un altro anno dei vincoli dell'Unione Europea. Prendo atto non senza rammarico, commenta il ministro dell'Economia Giorgetti. All'Assemblea ONU Donald Trump rivendica di essere un uomo di azione. È certo che l'Iran farà un accordo dopo le elezioni di midterm o avverte lo annienterà. Messaggio anche a Putin, metta fine alla guerra. Poi il bilaterale con Zelensky, il leader ucraino disponibile ad una tregua energetica se la Russia contraccambia. La risposta di Teheran a Trump non si è fatta attendere, pronta ad infliggere agli aggressori colpi ancora più duri, devastanti e imprevedibili. Il ministro degli esteri italiani ha incontrato a New York l'omologo iraniano Araghchi. Ho spinto molto perché prevalga la via della diplomazia, ha spiegato il capo della Farnesina. Ha confessato il ventenne di origini egiziane che a Torino ha abusato di un dodicenne dopo averlo adescato con la scusa di un giro in monopattino. Era sotto l'effetto di droga, ha tentato di giustificarsi. Fantastica Italia ai mondiali di ciclismo su strada in Canada, oro nella staffetta mista. Il sestetto guidato da Filippo Ganna chiuso davanti a Francia e Svizzera. È la terza medaglia azzurra. Europei di volley maschile, i ragazzi di Ferdinando De Giorgi stasera a Torino sfideranno la Finlandia secondo match a eliminazione diretta. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: Radio Norba News.
2: Ben trovati dalla redazione. Giochi e scommesse. L'ammontare delle puntate tra fisica e telematiche è di 1,6 miliardi di euro, una basilicata dal record negativo, quella che viene fuori da un primo bilancio fatto dal generale di brigata Crescenzo Sciaraffa, che dallo scorso mese di maggio è la guida del comando regionale della Guardia di Finanza. È sicuramente un'anomalia se si considera il reddito pro capite e il valore delle giocate medie che producono, una media per la regione superiore a quella italiana come Calabria, Campania e Puglia. Il processo sull'omicidio di Carlo Legrottaglia, brigadiere dei carabinieri ucciso in un conflitto a fuoco a Francavilla Fontana nel Brindisino il 12 giugno 2025, Camillo Gianattasio, 58 anni, nel corso del processo si è scusato con la famiglia del militare. Ha detto di non sapere che il presunto complice Michele Mastro Pietro fosse armato, più volte ha aggiunto l'imputato gli aveva suggerito di arrendersi e di non sparare. Un doppio principio di incendio è divampato sulla nave Ursa Minor al largo di Barletta nella BAT, trasportava una delle ultime produzioni di acciaio dell'ex Ilva di Taranto. Nessuna delle 14 persone a bordo è rimasta ferita. La nave era stata sottoposta 2 anni fa a Napoli a tutti i lavori di manutenzione previsti dalla legge. Arriva per la prima volta in Puglia il trofeo CONI, si terrà dal 4 al 7 ottobre, 4.500 i partecipanti, le gare si svolgeranno in 16 impianti tra Bari, Brindisi, Lecce e Taranto, una nuova sfida per la regione dopo i giochi del Mediterraneo. Ma sentiamo il presidente del CONI Puglia, Angelo Giliberto.
3: Abbiamo dato un contributo notevole e adesso speriamo di ricevere da quella che è l'eredità dei giochi del Mediterraneo, cioè l'impiantistica, il contributo inverso, e cioè per portare in queste strutture tanti giovani a praticare sport.
2: Ed è tutto a più tardi con l'informazione di Radio Norba, la radio del Sud.
0: Radio Norba News.

Radio Norba Joy.

Radio Nobba Joy. L'allegria e la gioia di Radio Nobba. Radio Nobba Joy.

Camminare.

Ehi ragazzi, adesso cerchiamo di farlo meglio. Ricordatevi che si parte sempre da dormire. Fate attenzione alla differenza tra camminare e nuotare.

0: Radio Norba. Breaking news con TGCOM 24.
1: Buongiorno da Esther Oletto. All'Assemblea delle Nazioni Unite, Donald Trump si elogia, minaccia Iran e Cuba, respinge i limiti all'intelligenza artificiale. Teheran firmerà l'accordo dopo le elezioni di midterm, afferma il presidente americano, diversamente lo annienterà. Avverte anche Putin, metta fine alla guerra. Incontra Zelensky, che si dice disponibile ad una tregua energetica, purché la Russia faccia lo stesso. La premier Giorgia Meloni rivendica la scelta di contingentare il numero degli studenti non italiani in classe. Anche Sergio Mattarella, da ministro, redigeva circolari simili, ricorda la presidente del Consiglio, definendo la misura di buon senso. Conti pubblici, tramonta l'uscita anticipata dell'Italia dalla procedura di infrazione dell'Unione Europea per disavanzo eccessivo. Il deficit, certifica infatti l'Istat, resta al 3,1%. Il rientro slitta così al 2027. Operazione congiunta della polizia di Bologna inglese contro l'immigrazione irregolare, perquisizioni e sequestri non solo in Italia e Gran Bretagna, ma anche in Spagna ed Austria, un arresto nel capoluogo emiliano. Un'altra vittima sul lavoro. A Roma, all'interno del Colosseo, un operaio di 22 anni è morto dopo essere precipitato da un'impalcatura mentre stava allestendo la nuova illuminazione dell'anfiteatro Flavio. Era specializzato per lavori in fune in quota. In segno di lutto, il parco ha disposto per oggi la chiusura al pubblico del settore del secondo ordine dove si è verificato l'incidente. Oro per l'Italia ai mondiali di ciclismo su strada in Canada. L'ha conquistato nella staffetta mista cronometro guidata da Filippo Ganna ed Elisa Longo-Borghini. Tennis, ieri sorteggiato il tabellone delle Finals di Coppa Davis che si giocheranno a Bologna dal 24 al 29 novembre. Gli azzurri esordiranno contro la Corea del Sud. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: Radio Norba News.
2: Ben trovati dalla redazione. Giochi e scommesse. L'ammontare delle puntate tra fisica e telematiche è di 1.600.000.000 di euro, una basilicata dal record negativo, quella che viene fuori da un primo bilancio fatto dal generale di brigata Crescenzo Sciarafa, che dallo scorso mese di maggio è la guida del comando regionale della Guardia di Finanza. È sicuramente un'anomalia se si considera il reddito pro capite e il valore delle giocate medie che producono, una media per la regione superiore a quella italiana come Calabria, Campania e Puglia. Il processo sull'omicidio di Carlo Legrottaglia, brigadiere dei carabinieri ucciso in un conflitto a fuoco a Francavilla Fontana nel Brindisino il 12 giugno 2025, Camillo Gianattasio, 58 anni, nel corso del processo si è scusato con la famiglia del militare. Ha detto di non sapere che il presunto complice Michele Mastropietro fosse armato. Più volte ha aggiunto l'imputato gli aveva suggerito di arrendersi e di non sparare. Un doppio principio di incendio è divampato sulla nave Ursa Minor al largo di Barletta nella BAT, trasportava una delle ultime produzioni di acciaio dell'ex Ilva di Taranto. Nessuna delle 14 persone a bordo è rimasta ferita. La nave era stata sottoposta 2 anni fa a Napoli a tutti i lavori di manutenzione previsti dalla legge. Arriva per la prima volta in Puglia il trofeo CONI, si terrà dal 4 al 7 ottobre, 4.500 i partecipanti, le gare si svolgeranno in 16 impianti tra Bari, Brindisi, Lecce e Taranto, una nuova sfida per la regione dopo i giochi del Mediterraneo. Ma sentiamo il presidente del CONI Puglia, Angelo Giliberto.
3: Abbiamo dato un contributo notevole e adesso speriamo di ricevere da quella che è l'eredità dei giochi del Mediterraneo, cioè l'impiantistica, il contributo inverso, e cioè per portare in queste strutture tanti giovani a praticare sport.
2: Ed è tutto a più tardi con l'informazione di Radio Norba, la radio del Sud.
0: Radio Norba News.

fumo dentro cambio faccia. Come va a finire si sa già. Devo stare attento, mannaggia. Se la metto incinta poi mia madre mi... Perché sono ancora un bambino, un po' italiano, un po' tunisino. Lei di Porto Rico, se succede per Trump è un casino. Ma

mi sento fortunato alla fine del giorno. Quando sono fortunato è la fine del mondo. Io sono un pazzo che legge, un pazzo fuori legge, fuori dal gregge, che scrive scemo.

caffè. Mi fischiano le orecchie, suspense, un attimo prima del sequel, cash. Non comprende monete, Crash Bandicoot raccoglie le mele. Nel mio gruppo tutti belli, visi, come un negro bello diretto a bene in city. Non spreco parole, non parlo con Siri, felice di fare musica per ragazzini. Prima di lasciare un commento pensa, prima di pisciare contro vento sterza, prima di buttare lo stipendio aspetta, torna a Baggio, io non me la sento senza.

già dentro al mio starter pan. Prigionieri d'Azkaban, fuggiti d'Alcatraz. Facevamo i compiti solo per cavarcela. Io mi sento fortunato alla fine del giorno. Quando sono fortunato è la fine del mondo. Io sono un pazzo che legge, un pazzo fuori legge, fuori dal gregge, che scrive scemo chi

0: Radio Norba. Breaking news con TGCom 24.
1: Buona giornata da Umberto Cascone. Tragedia sul lavoro nella notte al Colosseo. Morto un operaio di 22 anni. Era specializzato per lavori in fune in quota e stava operando per installare un nuovo impianto di illuminazione. È precipitato per circa 10 metri. La Procura di Roma apre un fascicolo. Giorgia Meloni tira in ballo il capo dello Stato sul limite al numero degli studenti stranieri nelle classi. Anche Mattarella, da ministro dell'istruzione, redigeva circolari simili, dice la Premier, parlando di misura di buon senso. Le opposizioni insorgono, provocazione inaccettabile. Tramonta la speranza dell'Italia per un'uscita anticipata dalla procedura di infrazione europea. L'Istat certifica il rapporto deficit-PIL al 3,1%, il rientro nei parametri atteso nel 2027. Giorgetti esprime rammarico, mentre Salvini tira dritto per la manovra, dice serve un maxi scostamento miliardario. Trump show all'Assemblea Generale dell'ONU. Viviamo un'età dell'oro, dice il presidente, lodando la propria azione di governo. Poi le minacce durissime a Iran e Cuba, con i delegati che lasciano l'aula. Attacco frontale a chi vuole limitare l'IA, che lui vuole ribattezzare superintelligenza. E a margine dell'assemblea dell'ONU, incontro tra Trump e Zelensky. Il presidente ucraino si dice pronto a incontrare Putin in qualunque momento e chiede nuovi sistemi di difesa aerea agli Stati Uniti. Poi promette disponibili a un cessate il fuoco energetico se la Russia fa altrettanto. Ciclismo, dai mondiali su strada in Canada, Italia d'oro nella staffetta mista a cronometro sotto la guida di Filippo Ganna e Elisa Longoborghin. Per gli azzurri è la terza medaglia. Europei di volley maschile stasera a Torino, l'Italia sfida la Finlandia per i quarti di finale. Queste le breaking news di TGCom 24.
0: Radio Norba News.
2: Ben trovati dalla redazione. Il Ministero dell'Ambiente ha tagliato i fondi per l'eolico offshore nei porti, dimezzati quelli di due scali del sud Taranto, che avrà quasi 14 milioni di risorse a fronte dei precedenti 28 milioni, e Augusta, che passa da 50 a 24 milioni di finanziamenti. Le autorità di sistema portuale del Mar Ionio e del Mar di Sicilia orientale erano state individuate hub nazionali per l'eolico offshore da un decreto legge del 2023. La regione Basilicata acquista dal consorzio ASI in liquidazione l'oasi WWF nella riserva regionale del lago Pantano di Pignola. L'operazione ha un valore di quasi 300.000 euro e punta a valorizzare gli ambienti acquatici lucani. Il lago è infatti uno dei principali patrimoni naturalistici della Basilicata, riconosciuta come zona umida di importanza internazionale. Bari si candida capitale italiana del volontariato per il 2028, non un semplice atto formale ma un'alleanza di intenti fra le realtà del terzo settore. Nella città di San Nicola la prima pietra è stata posta in Fiera del Levante. Sentiamo l'assessore al welfare Michelangelo Cavone.
3: La città di Bari è già capitale di umanità, solidarietà e integrazione. Costruire un modello di integrazione, un modello fatto da un capitale umano straordinario che è costituito dai volontari e dalle volontarie che ogni giorno scelgono da che parte stare.
2: Dal 28 al 30 settembre prossimi sul ponte di nave Andrea Dori a Taranto si terranno i campionati italiani interforze di tiro a volo, 83 gli atleti partecipanti, in programma anche un trofeo dedicato al settore giovanile. Ed è tutto con le notizie.
0: Radio Norba News.

0: Radio Norba Joy. L'allegria e la gioia di Radio Norba. Radio Norba Joy. Radio Norba.
1: Credo abbiamo perso la testa. Ho soltanto perso di vista le cose più vere. Nel mare in tempesta.
2: E forse non basta.

0: Radio Norba. Breaking news con TGcom 24.
1: Buona giornata da Umberto Cascone. Il limite agli studenti stranieri nelle classi è una misura di buon senso. Anche Mattarella, da ministro dell'istruzione, redigeva circolari simili. Così Meloni, mentre monta la polemica sulle nuove norme in arrivo. Insorgono le opposizioni, la leader Dem Schlein, totale mancanza di senso dello Stato. L'Italia resta nella procedura di infrazione. L'Istat certifica il rapporto deficit-PIL al 3,1%. Sfuma l'ipotesi di uscita anticipata. Per il rientro nei parametri europei bisogna attendere il 2027. Si complica dunque il cammino della legge di bilancio, ma Salvini incalza, serve un maxi scostamento. All'Assemblea Generale dell'ONU Trump si scaglia contro l'Iran. Forse dovrei trascinarli all'inferno, dice, poi prevede un accordo dopo le elezioni di midterm. Sull'Ucraina il messaggio a Putin: chiudi questa guerra. Zelensky sì a un cessate il fuoco energetico, se anche la Russia lo rispetta. Disposta l'autopsia sul corpo di Andrea Moretti, l'operaio 22enne morto nella notte precipitando per una decina di metri al Colosseo. Specializzato in lavori in fune in quota, operava per installare un nuovo impianto di illuminazione. La procura di Roma indaga per omicidio colposo. A Lamezia Terme uno studente di 14 anni pianificava un'aggressione con coltello ai danni di un insegnante. I carabinieri lo hanno fermato in tempo, scoprendo i dettagli organizzativi in un gruppo Telegram. L'arma sarebbe stata nascosta in un bagno. Il possibile movente sarebbe una bocciatura. Mondiali di ciclismo su strada in Canada, Italia d'oro nella staffetta mista a cronometro guidata da Filippo Ganna e Elisa Longoborghini. Terza medaglia per gli azzurri. Europei di volley maschile stasera a Torino. L'Italia cerca l'accesso alla semifinale contro la Finlandia. Queste le breaking news di TGcom 24.
0: Radio Norba News.
2: Ben trovati dalla redazione. Il Ministero dell'Ambiente ha tagliato i fondi per l'eolico offshore nei porti, dimezzati quelli di due scali del sud Taranto, che avrà quasi 14 milioni di risorse a fronte dei precedenti 28 milioni, e Augusta, che passa da 50 a 24 milioni di finanziamenti. Le autorità di sistema portuale del Mar Ionio e del Mar di Sicilia orientale erano state individuate hub nazionali per l'eolico offshore da un decreto legge del 2023. La regione Basilicata ha acquistato dal consorzio ASI in liquidazione l'oasi WWF nella riserva regionale del lago Pantano di Pignola. L'operazione ha un valore di quasi 300.000 euro e punta a valorizzare gli ambienti acquatici lucani. Il lago è infatti uno dei principali patrimoni naturalistici della Basilicata, riconosciuta come zona umida di importanza internazionale. Bari si candida capitale italiana del volontariato per il 2028, non un semplice atto formale ma un'alleanza di intenti fra le realtà del terzo settore. Nella città di San Nicola la prima pietra è stata posta in Fiera del Levante. Sentiamo l'assessore al welfare Michelangelo Cavone.
3: La città di Bari è già capitale di umanità, solidarietà e integrazione. Costruire un modello di integrazione, un modello fatto da un capitale umano straordinario che è costituito dai volontari e dalle volontarie che ogni giorno scelgono da che parte stare.
2: Dal 28 al 30 settembre prossimi sul ponte di nave Andrea Doria a Taranto si terranno i campionati italiani interforze di tiro a volo, 83 gli atleti partecipanti, in programma anche un trofeo dedicato al settore giovanile. Ed è tutto con le notizie.
0: Radio Norba News.

0: Radio Norba, Breaking News con TGcom 24.
1: Buona giornata da Umberto Cascone. Il limite agli studenti stranieri nelle classi è una misura di buon senso. Anche Mattarella, da ministro dell'istruzione, redigeva circolari simili, così Meloni, mentre monta la polemica sulle nuove norme in arrivo. Insorgono le opposizioni, la leader Dem Schlein, totale mancanza di senso dello Stato. L'Italia resta nella procedura di infrazione, l'Istat certifica il rapporto deficit-PIL al 3,1%, sfuma l'ipotesi di uscita anticipata. Per il rientro nei parametri europei bisogna attendere il 2027, si complica dunque il cammino della legge di bilancio, ma Salvini incalza, serve un maxi scostamento. All'Assemblea Generale dell'ONU Trump si scaglia contro l'Iran, forse dovrei trascinarli all'inferno, dice, poi prevede un accordo dopo le elezioni di midterm. Sull'Ucraina il messaggio a Putin, chiudi questa guerra, Zelensky sì a un cessate il fuoco energetico se anche la Russia lo rispetta. Disposta l'autopsia sul corpo di Andrea Moretti, l'operaio 22enne morto nella notte precipitando per una decina di metri al Colosseo, specializzato in lavori in fune in quota, operava per installare un nuovo impianto di illuminazione. La procura di Roma indaga per omicidio colposo. A Lamezia Terme uno studente di 14 anni pianificava un'aggressione con coltello ai danni di un insegnante. I carabinieri lo hanno fermato in tempo, scoprendo i dettagli organizzativi in un gruppo Telegram. L'arma sarebbe stata nascosta in un bagno, il possibile movente sarebbe una bocciatura. Mondiali di ciclismo su strada in Canada, Italia d'oro nella staffetta mista a cronometro guidata da Filippo Ganna e Elisa Longoborghini. Terza medaglia per gli azzurri. Europei di volley maschile stasera a Torino, l'Italia cerca l'accesso alla semifinale contro la Finlandia. Queste le breaking news di TGcom 24.
0: Radio Norba News.
2: Ben trovati dalla redazione. Il Ministero dell'Ambiente ha tagliato i fondi per l'eolico offshore nei porti, dimezzati quelli di due scali del sud Taranto, che avrà quasi 14 milioni di risorse a fronte dei precedenti 28 milioni, e Augusta, che passa da 50 a 24 milioni di finanziamenti. Le autorità di sistema portuale del Mar Ionio e del Mar di Sicilia orientale erano state individuate hub nazionali per l'eolico offshore da un decreto legge del 2023. La regione Basilicata ha acquistato dal consorzio ASI in liquidazione l'oasi WWF nella riserva regionale del lago Pantano di Pignola. L'operazione ha un valore di quasi 300.000 euro e punta a valorizzare gli ambienti acquatici lucani. Il lago è infatti uno dei principali patrimoni naturalistici della Basilicata, riconosciuta come zona umida di importanza internazionale. Bari si candida capitale italiana del volontariato per il 2028, non un semplice atto formale ma un'alleanza di intenti fra le realtà del terzo settore. Nella città di San Nicola la prima pietra è stata posta in Fiera del Levante. Sentiamo l'assessore al welfare Michelangelo Cavone.
3: La città di Bari è già capitale di umanità, solidarietà e integrazione. Costruire un modello di integrazione, un modello fatto da un capitale umano straordinario che è costituito dai volontari e dalle volontarie che ogni giorno scelgono da che parte stare.
2: Dal 28 al 30 settembre prossimi sul ponte di nave Andrea Doria a Taranto si terranno i campionati italiani interforze di tiro a volo, 83 gli atleti partecipanti, in programma anche un trofeo dedicato al settore giovanile. Ed è tutto con le notizie.
0: Radio Norba News.

0: l'allegria e la gioia di Radio Norba. Radio Norba Joy. Radio Norba.
1: Hey yo, big wave. Turn the mic on.

0: Radio Norba. Breaking news con TGcom 24.
1: Una buona giornata da Mattia Venini. Fermato a Lamezia Terme, uno studente di 14 anni che pianificava su Telegram l'aggressione con un coltello alla sua professoressa di italiano. I carabinieri sono riusciti a intercettare i messaggi online e a sventare il suo piano. Sembra che il ragazzo nutrisse rancore nei confronti della docente a causa di una bocciatura. Tragedia nella notte a Roma. Un operaio rocciatore di 22 anni impegnato nei lavori al Colosseo è precipitato da 10 metri di altezza, morendo sul colpo. L'anfiteatro è stato chiuso e il ministro Giuli ha ordinato lo stop ai lavori. La procura ha aperto un'inchiesta per omicidio colposo, al momento contro ignoti. L'OCSE rivede al rialzo le stime del PIL per il 2026 allo più 0,9% contro il più 0,5% precedentemente previsto. Le previsioni per l'anno prossimo rimangono invece invariate al più 0,6%, confermata anche la frenata della crescita globale. Meloni è tornata a difendere le nuove norme in arrivo sulla scuola, coinvolgendo anche il presidente Mattarella. Da ministro dell'istruzione firmava circolari sul tetto degli stranieri in aula. Ma non leggo le sue parole come una contestazione, ha detto. Il ministro Valditara ha escluso tensioni con il Colle. Discorso di 40 minuti di Trump all'ONU. Tanti i temi toccati, dal Medio Oriente all'Ucraina e all'intelligenza artificiale. Credo che faremo un accordo con l'Iran dopo le elezioni di midterm, altrimenti li anniento, ha detto il presidente americano, che poi ha incontrato l'omologo ucraino Zelensky. Insieme troveremo una soluzione per la guerra. Europei di volley maschile, stasera a Torino l'Italia contro la Finlandia. In palio c'è l'accesso alle semifinali di Milano. A Coverciano invece Mancini prepara il suo esordio bis sulla panchina della nazionale di calcio. Venerdì la sfida al Belgio. Il CT è pronto a lanciare una formazione sperimentale. Queste le breaking news di TGcom 24.
0: Radio Norba News.
2: Ben trovati dalla redazione. Nuova aggressione nei giorni scorsi nel pronto soccorso dell'ospedale di Galatina in Salento. Un uomo in stato di forte agitazione ha danneggiato con un estintore la porta del distretto sociosanitario. Non ci sono stati feriti, ma è il sesto episodio di violenza in una struttura sanitaria salentina e in tutta l'estate. Sigilia un immobile, un negozio e altri beni per un totale di 250.000 euro in capo a un imprenditore di Potenza. Il reddito dichiarato sarebbe inferiore al patrimonio accumulato anche attraverso dei prestanomi. I giudici ipotizzano che il negozio fosse anche stato utilizzato per lo spaccio di droga. All'imprenditore infatti agli arresti per un presunto traffico di stupefacenti. Sabato 26 settembre il giocatore leccese Fabrizio Miccoli disputerà al Barbera di Palermo la sua gara d'addio al calcio. Tra amici ed ex calciatori in campo ci sarà anche l'allenatore Pippo Inzaghi. L'annuncio proprio in un video messaggio, sentiamolo.
3: Volevo comunicarvi che anch'io parteciperò all'addio al calcio di Fabrizio Miccoli. Sono molto contento, onorato e mi auguro che il Barbera risponda alla grande. Cerchiamo di riempirlo e soprattutto Fabrizio, mi auguro tu abbia preparato la mia maglia numero 9.
2: Ed è tutto, a più tardi con l'informazione di Radio Norba, la radio del Sud.
0: Radio Norba News.

0: la banda.
1: Radio Nova Joy.

hai detto sì. Io ti ho detto ripasserò. Ma no, monsieur. Tu ne preoccupa pas. Ma va.

0: hang up and try your call again. Please hang up now. This is a recording.
1: Radio Norba, breaking news con TGcom 24.
2: Una buona giornata da Mattia Venini. A Lamezia Terme è fermato uno studente 14enne che pianificava su Telegram l'aggressione con un coltello alla sua professoressa di italiano. I carabinieri sono riusciti a intervenire anche grazie all'aiuto dei compagni di classe. Il giovane aveva parlato del suo piano su Telegram. Stop ai lavori al Colosseo dopo la tragedia dell'operaio di 22 anni morto stanotte dopo essere caduto da 10 metri d'altezza. La Procura di Roma ha aperto un'inchiesta per omicidio colposo, al momento contro ignoti. Il giovane sarebbe stato trovato con l'imbracatura non agganciata alla fune. L'anfiteatro è stato chiuso. L'Ocse rivede al rialzo le stime del PIL per il 2026, più 0,9% contro il più 0,5% precedentemente previsto. Le previsioni per l'anno prossimo rimangono invece invariate al più 0,6%, confermata anche la frenata della crescita globale dal più 3,4% al più 2,9%. Al momento non ci sono i presupposti per i negoziati e la reazione del Cremlino all'incontro fra Trump e Zelensky avvenuto all'ONU. Mosca però non chiude le porte a eventuali trattative in futuro. Il presidente americano e quello ucraino hanno chiesto un cessate il fuoco sulle infrastrutture energetiche. Il rabbino capo di Roma, Riccardo Di Segni, contro il recente documento vaticano sul dialogo interreligioso. Il rapporto fra cristiani ed ebrei è difficile se manca la volontà di comprensione dell'identità dell'altro, ha detto. Fa impressione la mancata citazione di Israele. Un film italiano potrebbe essere candidato ai prossimi Oscar. È L'estranea di Paolo Strippoli, scelto dallo speciale comitato di selezione. Concorrerà per la shortlist che includerà i 15 migliori film internazionali selezionati dall'Academy. L'annuncio a gennaio. Queste le breaking news di TGcom 24.
1: Radio Norba News.
3: Ben trovati dalla redazione. Nuova aggressione nei giorni scorsi nel pronto soccorso dell'ospedale di Galatina in Salento. Un uomo in stato di forte agitazione ha danneggiato con un estintore la porta del distretto sociosanitario. Non ci sono stati feriti, ma è il sesto episodio di violenza in una struttura sanitaria salentina e in tutta l'estate. Sigilia, un immobile, un negozio e altri beni per un totale di 250.000 euro in capo a un imprenditore di Potenza. Il reddito dichiarato sarebbe inferiore al patrimonio accumulato anche attraverso dei prestanomi. I giudici ipotizzano che il negozio fosse anche stato utilizzato per lo spaccio di droga. L'imprenditore infatti agli arresti per un presunto traffico di stupefacenti. Sabato 26 settembre il giocatore leccese Fabrizio Miccoli disputerà al Barbera di Palermo la sua gara d'addio al calcio. Tra amici ed ex calciatori in campo ci sarà anche l'allenatore Pippo Inzaghi. L'annuncio proprio in un video messaggio, sentiamolo.
4: Volevo comunicarvi che anch'io parteciperò all'addio al calcio di Fabrizio Miccoli. Sono molto contento, onorato e mi auguro che il Barbera risponda alla grande. Cerchiamo di riempirlo e soprattutto Fabrizio, mi auguro tu abbia preparato la mia maglia numero 9.
3: Ed è tutto a più tardi con l'informazione di Radio Norba, la radio del Sud.
1: Radio Norba News.

0: Radio Norba, Breaking News con TGcom 24.
1: Un buon pomeriggio da Mattia Venini. Continua il dibattito sulla scuola. Dopo il richiamo del Colle, la Premier ha coinvolto Mattarella. Da ministro dell'istruzione firmava circolari sul tetto degli stranieri in aula. Ma non leggo le sue parole come una contestazione, ha detto. Valditara ha annunciato che la misura sarà un decreto legge. Secondo giorno di Assemblea Generale dell'ONU, il Board of Peace voluto da Trump è pronto a presentare un piano per la ricostruzione di Gaza da 2,4 miliardi di dollari della durata di 6 mesi. Dopo l'incontro fra il presidente americano e Zelensky, il Cremlino esclude negoziati. Al momento non ci sono i presupposti. L'OCSE rivede al rialzo le stime del PIL per il 2026, più 0,9% contro il più 0,5% precedentemente previsto. Le previsioni per l'anno prossimo rimangono invece invariate al più 0,6%, confermata anche la frenata della crescita globale dal più 3,4% al più 2,9%. La Procura di Roma indaga per omicidio colposo sulla morte di Andrea Moretti, l'operaio di 22 anni precipitato stanotte mentre stava montando il nuovo impianto di illuminazione del Colosseo. Dalle prime ricostruzioni l'imbracatura non era agganciata alla fune. I lavori sono stati fermati. L'anfiteatro è chiuso. Tragedia sventata a Lamezia Terme, dove è stato fermato uno studente di 14 anni che pianificava l'aggressione con un coltello alla sua professoressa di italiano. I carabinieri sono riusciti a intervenire anche grazie alla segnalazione dei compagni di classe. Il giovane aveva parlato del suo piano su Telegram. Italia d'oro nella staffetta mista a cronometro ai mondiali di ciclismo su strada di Montreal, battute Francia e Svizzera. A Torino invece la nazionale di volley maschile sfida stasera la Finlandia. In palio ci sono le semifinali di Milano. Tennis, sorteggio di Coppa Davis. Gli azzurri esordiranno contro la Corea del Sud. Queste le breaking news di TGcom 24.
0: Radio Norba News.
2: Ben trovati dalla redazione. Nuova aggressione nei giorni scorsi nel pronto soccorso dell'ospedale di Galatina in Salento. Un uomo in stato di forte agitazione ha danneggiato con un estintore la porta del distretto sociosanitario. Non ci sono stati feriti, ma è il sesto episodio di violenza in una struttura sanitaria salentina e in tutta l'estate. Sigilia un immobile, un negozio e altri beni per un totale di 250.000 euro in capo a un imprenditore di Potenza. Il reddito dichiarato sarebbe inferiore al patrimonio accumulato anche attraverso dei prestanomi. I giudici ipotizzano che il negozio fosse anche stato utilizzato per lo spaccio di droga. L'imprenditore infatti agli arresti per un presunto traffico di stupefacenti. Sabato 26 settembre il giocatore leccese Fabrizio Miccoli disputerà al Barbera di Palermo la sua gara d'addio al calcio. Tra amici ed ex calciatori in campo ci sarà anche l'allenatore Pippo Inzaghi. L'annuncio proprio in un video messaggio, sentiamolo.
3: Volevo comunicarvi che anch'io parteciperò all'addio al calcio di Fabrizio Miccoli. Sono molto contento, onorato e mi auguro che il Barbera risponda alla grande. Cerchiamo di riempirlo e soprattutto Fabrizio, mi auguro tu abbia preparato la mia maglia numero 9.
2: Ed è tutto a più tardi con l'informazione di Radio Norba, la radio del Sud.
0: Radio Norba News.

0: Radio Nobba Joy. L'allegria e la gioia di Radio Nobba. Radio Nobba Joy.
1: Radio Nobba.
0: Radio Nobba. Breaking news con TGcom 24.
2: Un buon pomeriggio da Mattia Venini. Continua il dibattito sulla scuola. Dopo il richiamo del Colle, la Premier ha coinvolto Mattarella. Da ministro dell'istruzione firmava circolari sul tetto degli stranieri in aula. Ma non leggo le sue parole come una contestazione, ha detto. Valditara ha annunciato che la misura sarà un decreto legge. Secondo giorno di Assemblea Generale dell'ONU, il Board of Peace voluto da Trump è pronto a presentare un piano per la ricostruzione di Gaza da 2,4 miliardi di dollari della durata di 6 mesi. Dopo l'incontro fra il presidente americano e Zelensky, il Cremlino esclude negoziati. Al momento non ci sono i presupposti. L'OCSE rivede al rialzo le stime del PIL per il 2026, più 0,9% contro il più 0,5% precedentemente previsto. Le previsioni per l'anno prossimo rimangono invece invariate al più 0,6%, confermata anche la frenata della crescita globale dal più 3,4% al più 2,9%. La Procura di Roma indaga per omicidio colposo sulla morte di Andrea Moretti, l'operaio di 22 anni precipitato stanotte mentre stava montando il nuovo impianto di illuminazione del Colosseo. Dalle prime ricostruzioni l'imbracatura non era agganciata alla fune. I lavori sono stati fermati. L'anfiteatro è chiuso. Tragedia sventata a Lamezia Terme, dove è stato fermato uno studente di 14 anni che pianificava l'aggressione con un coltello alla sua professoressa di italiano. I carabinieri sono riusciti a intervenire anche grazie alla segnalazione dei compagni di classe. Il giovane aveva parlato del suo piano su Telegram. Italia d'oro nella staffetta mista a cronometro ai mondiali di ciclismo su strada di Montreal, battute Francia e Svizzera. A Torino invece la nazionale di volley maschile sfida stasera la Finlandia. In palio ci sono le semifinali di Milano. Tennis, sorteggio di Coppa Davis. Gli azzurri esordiranno contro la Corea del Sud. Queste le breaking news di TGcom 24.
0: Radio Nobba News.
3: Ben trovati dalla redazione. Nuova aggressione nei giorni scorsi nel pronto soccorso dell'ospedale di Galatina in Salento. Un uomo in stato di forte agitazione ha danneggiato con un estintore la porta del distretto sociosanitario. Non ci sono stati feriti, ma è il sesto episodio di violenza in una struttura sanitaria salentina e in tutta l'estate. Sigilia, un immobile, un negozio e altri beni per un totale di 250.000 euro in capo a un imprenditore di Potenza. Il reddito dichiarato sarebbe inferiore al patrimonio accumulato anche attraverso dei prestanomi. I giudici ipotizzano che il negozio fosse anche stato utilizzato per lo spaccio di droga. L'imprenditore infatti agli arresti per un presunto traffico di stupefacenti. Sabato 26 settembre il giocatore leccese Fabrizio Miccoli disputerà al Barbera di Palermo la sua gara d'addio al calcio. Tra amici ed ex calciatori in campo ci sarà anche l'allenatore Pippo Inzaghi. L'annuncio proprio in un video messaggio, sentiamolo.
4: Volevo comunicarvi che anch'io parteciperò all'addio al calcio di Fabrizio Miccoli. Sono molto contento, onorato e mi auguro che il Barbera risponda alla grande. Cerchiamo di riempirlo e soprattutto Fabrizio, mi auguro tu abbia preparato la mia maglia numero 9.
3: Ed è tutto a più tardi con l'informazione di Radio Nobba, la radio del Sud.
0: Radio Nobba News.
5: Sono le parole tue, no? Tu non bisticci mai.

0: Radio Norba, Breaking News con TGCOM 24.
1: Un buon pomeriggio da Mattia Venini. Continua il dibattito sulla scuola. Dopo il richiamo del Colle, la Premier ha coinvolto Mattarella. Da ministro dell'istruzione firmava circolari sul tetto degli stranieri in aula. Ma non leggo le sue parole come una contestazione, ha detto. Valditara ha annunciato che la misura sarà un decreto legge. Secondo giorno di Assemblea Generale dell'ONU, il Board of Peace voluto da Trump è pronto a presentare un piano per la ricostruzione di Gaza da 2,4 miliardi di dollari della durata di 6 mesi. Dopo l'incontro fra il presidente americano e Zelensky, il Cremlino esclude negoziati. Al momento non ci sono i presupposti. L'OCSE rivede al rialzo le stime del PIL per il 2026, più 0,9% contro il più 0,5% precedentemente previsto. Le previsioni per l'anno prossimo rimangono invece invariate al più 0,6%, confermata anche la frenata della crescita globale dal più 3,4% al più 2,9%. La Procura di Roma indaga per omicidio colposo sulla morte di Andrea Moretti, l'operaio di 22 anni precipitato stanotte mentre stava montando il nuovo impianto di illuminazione del Colosseo. Dalle prime ricostruzioni l'imbracatura non era agganciata alla fune. I lavori sono stati fermati, l'anfiteatro è chiuso. Tragedia sventata a Lamezia Terme, dove è stato fermato uno studente di 14 anni che pianificava l'aggressione con un coltello alla sua professoressa di italiano. I carabinieri sono riusciti a intervenire anche grazie alla segnalazione dei compagni di classe. Il giovane aveva parlato del suo piano su Telegram. Italia d'oro nella staffetta mista a cronometro ai mondiali di ciclismo su strada di Montreal, battute Francia e Svizzera. A Torino invece la nazionale di volley maschile sfida stasera la Finlandia. In palio ci sono le semifinali di Milano. Tennis, sorteggio di Coppa Davis. Gli azzurri esordiranno contro la Corea del Sud. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: Radio Norba News.
2: Ben trovati dalla redazione. Nuova aggressione nei giorni scorsi nel pronto soccorso dell'ospedale di Galatina in Salento. Un uomo in stato di forte agitazione ha danneggiato con un estintore la porta del distretto sociosanitario. Non ci sono stati feriti, ma è il sesto episodio di violenza in una struttura sanitaria salentina e in tutta l'estate. Sigilia un immobile, un negozio e altri beni per un totale di 250.000 euro in capo a un imprenditore di Potenza. Il reddito dichiarato sarebbe inferiore al patrimonio accumulato anche attraverso dei prestanomi. I giudici ipotizzano che il negozio fosse anche stato utilizzato per lo spaccio di droga. All'imprenditore infatti agli arresti per un presunto traffico di stupefacenti. Sabato 26 settembre il giocatore leccese Fabrizio Miccoli disputerà al Barbera di Palermo la sua gara d'addio al calcio. Tra amici ed ex calciatori in campo ci sarà anche l'allenatore Pippo Inzaghi. L'annuncio proprio in un video messaggio, sentiamolo.
3: Volevo comunicarvi che anch'io parteciperò all'addio al calcio di Fabrizio Miccoli. Sono molto contento, onorato e mi auguro che il Barbera risponda alla grande. Cerchiamo di riempirlo e soprattutto Fabrizio, mi auguro tu abbia preparato la mia maglia numero 9.
2: Ed è tutto, a più tardi con l'informazione di Radio Norba, la radio del Sud.
0: Radio Norba News.

l'allegria e la gioia di Radio Norba. Radio Norba Joy. Radio Norba.

0: Radio Nobba Joy. L'allegria e la gioia di Radio Nobba. Radio Nobba Joy. Radio Nobba.
1: Let 'em rise again.

0: Radio Norba. Breaking news con TGCOM 24.
1: Un buon pomeriggio da Mattia Venini. Continua il dibattito sulla scuola. Dopo il richiamo del Colle, la Premier ha coinvolto Mattarella. Da ministro dell'istruzione firmava circolari sul tetto degli stranieri in aula. Ma non leggo le sue parole come una contestazione, ha detto. Valditara ha annunciato che la misura sarà un decreto legge. Secondo giorno di Assemblea Generale dell'ONU, il Board of Peace voluto da Trump è pronto a presentare un piano per la ricostruzione di Gaza da 2,4 miliardi di dollari della durata di 6 mesi. Dopo l'incontro fra il presidente americano e Zelensky, il Cremlino esclude negoziati. Al momento non ci sono i presupposti. L'OCSE rivede al rialzo le stime del PIL per il 2026, più 0,9% contro il più 0,5% precedentemente previsto. Le previsioni per l'anno prossimo rimangono invece invariate al più 0,6%, confermata anche la frenata della crescita globale dal più 3,4% al più 2,9%. La Procura di Roma indaga per omicidio colposo sulla morte di Andrea Moretti, l'operaio di 22 anni precipitato stanotte mentre stava montando il nuovo impianto di illuminazione del Colosseo. Dalle prime ricostruzioni l'imbracatura non era agganciata alla fune. I lavori sono stati fermati. L'anfiteatro è chiuso. Tragedia sventata a Lamezia Terme, dove è stato fermato uno studente di 14 anni che pianificava l'aggressione con un coltello alla sua professoressa di italiano. I carabinieri sono riusciti a intervenire anche grazie alla segnalazione dei compagni di classe. Il giovane aveva parlato del suo piano su Telegram. Italia d'oro nella staffetta mista a cronometro ai mondiali di ciclismo su strada di Montreal, battute Francia e Svizzera. A Torino invece la nazionale di volley maschile sfida stasera la Finlandia. In palio ci sono le semifinali di Milano. Tennis, sorteggio di Coppa Davis. Gli azzurri esordiranno contro la Corea del Sud. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: Radio Norba News.
2: Bentrovati dalla redazione. Nuova aggressione nei giorni scorsi nel pronto soccorso dell'ospedale di Galatina in Salento. Un uomo in stato di forte agitazione ha danneggiato con un estintore la porta del distretto sociosanitario. Non ci sono stati feriti, ma è il sesto episodio di violenza in una struttura sanitaria salentina e in tutta l'estate. Sigilia un immobile, un negozio e altri beni per un totale di 250.000 euro in capo a un imprenditore di Potenza. Il reddito dichiarato sarebbe inferiore al patrimonio accumulato anche attraverso dei prestanomi. I giudici ipotizzano che il negozio fosse anche stato utilizzato per lo spaccio di droga. All'imprenditore infatti agli arresti per un presunto traffico di stupefacenti. Sabato 26 settembre il giocatore leccese Fabrizio Miccoli disputerà al Barbera di Palermo la sua gara d'addio al calcio. Tra amici ed ex calciatori in campo ci sarà anche l'allenatore Pippo Inzaghi. L'annuncio proprio in un video messaggio, sentiamolo.
3: Volevo comunicarvi che anch'io parteciperò all'addio al calcio di Fabrizio Miccoli. Sono molto contento, onorato e mi auguro che il Barbera risponda alla grande. Cerchiamo di riempirlo e soprattutto Fabrizio, mi auguro tu abbia preparato la mia maglia numero 9.
2: Ed è tutto a più tardi con l'informazione di Radio Norba, la radio del Sud.
0: Radio Norba News.

0: Radio Norba, Breaking News con TGCOM 24.
1: Un buon pomeriggio da Mattia Venini. Continua il dibattito sulla scuola. Dopo il richiamo del Colle, la Premier ha coinvolto Mattarella. Da ministro dell'istruzione firmava circolari sul tetto degli stranieri in aula. Ma non leggo le sue parole come una contestazione, ha detto. Valditara ha annunciato che la misura sarà un decreto legge. Secondo giorno di Assemblea Generale dell'ONU, il Board of Peace voluto da Trump è pronto a presentare un piano per la ricostruzione di Gaza da 2,4 miliardi di dollari della durata di 6 mesi. Dopo l'incontro fra il presidente americano e Zelensky, il Cremlino esclude negoziati. Al momento non ci sono i presupposti. L'OCSE rivede al rialzo le stime del PIL per il 2026, più 0,9% contro il più 0,5% precedentemente previsto. Le previsioni per l'anno prossimo rimangono invece invariate al più 0,6%, confermata anche la frenata della crescita globale dal più 3,4% al più 2,9%. La Procura di Roma indaga per omicidio colposo sulla morte di Andrea Moretti, l'operaio di 22 anni precipitato stanotte mentre stava montando il nuovo impianto di illuminazione del Colosseo. Dalle prime ricostruzioni l'imbracatura non era agganciata alla fune. I lavori sono stati fermati, l'anfiteatro è chiuso. Tragedia sventata a Lamezia Terme, dove è stato fermato uno studente di 14 anni che pianificava l'aggressione con un coltello alla sua professoressa di italiano. I carabinieri sono riusciti a intervenire anche grazie alla segnalazione dei compagni di classe. Il giovane aveva parlato del suo piano su Telegram. Italia d'oro nella staffetta mista a cronometro ai mondiali di ciclismo su strada di Montreal, battute Francia e Svizzera. A Torino invece la nazionale di volley maschile sfida stasera la Finlandia. In palio ci sono le semifinali di Milano. Tennis, sorteggio di Coppa Davis. Gli azzurri esordiranno contro la Corea del Sud. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: Radio Norba News.
2: Bentrovati dalla redazione. Nuova aggressione nei giorni scorsi nel pronto soccorso dell'ospedale di Galatina in Salento. Un uomo in stato di forte agitazione ha danneggiato con un estintore la porta del distretto sociosanitario. Non ci sono stati feriti, ma è il sesto episodio di violenza in una struttura sanitaria salentina e in tutta l'estate. Sigilia un immobile, un negozio e altri beni per un totale di 250.000 euro in capo a un imprenditore di Potenza. Il reddito dichiarato sarebbe inferiore al patrimonio accumulato anche attraverso dei prestanomi. I giudici ipotizzano che il negozio fosse anche stato utilizzato per lo spaccio di droga. L'imprenditore infatti agli arresti per un presunto traffico di stupefacenti. Sabato 26 settembre il giocatore leccese Fabrizio Miccoli disputerà al Barbera di Palermo la sua gara d'addio al calcio tra amici ed ex calciatori in campo. Ci sarà anche l'allenatore Pippo Inzaghi. L'annuncio proprio in un video messaggio, sentiamolo.
3: Volevo comunicarvi che anch'io parteciperò all'addio al calcio di Fabrizio Miccoli. Sono molto contento, onorato e mi auguro che il Barbera risponda alla grande. Cerchiamo di riempirlo e soprattutto Fabrizio, mi auguro tu abbia preparato la mia maglia numero 9.
2: Ed è tutto a più tardi con l'informazione di Radio Norba, la radio del Sud.
0: Radio Norba News.

0: l'allegria e la gioia di Radio Norba. Radio Norba Joy. Radio Norba!
1: Emergency, paging Dr. Beat. Emergency!

Radio Nobba Joy. L'allegria e la gioia di Radio Nobba. Radio Nobba Joy. Radio Nobba.

0: Radio Norba, Breaking News con TGCOM 24.
1: Una buona serata da Virginia Giacomin. Dopo quasi 40 anni l'Italia riapre formalmente il capitolo del nucleare. Il Senato ha approvato in via definitiva il disegno di legge delega sull'energia nucleare sostenibile. Entro 12 mesi dovranno essere definiti nuovi strumenti normativi per impianti, sicurezza, scorie e ricerca. Promessa mantenuta, commenta la Premier Meloni. Alla Camera il question time di Giorgetti. La priorità è il taglio delle tasse. A breve una sintesi sulla manovra. Il ministro dell'economia conferma che la revisione dello scaglione IRPEF è una delle finalità e sull'eliminazione del bollo auto ripete. La volontà del governo è che sia una misura strutturale. L'OCSE rivede al rialzo le stime sul PIL italiano per il 2026, più 0,9%, in miglioramento rispetto al più 0,5% dello scorso anno, più 0,4 punti percentuali sulle previsioni di giugno. Il report conferma tuttavia il rallentamento per il prossimo anno, più 0,6%. Gli Stati Uniti hanno invitato Putin al G20 che si terrà in dicembre a Miami, lo ha riferito il segretario di Stato americano Rubio. Un elicottero militare russo ha violato lo spazio aereo polacco, decollati i caccia NATO. Raid di Mosca su Kiev, sospeso il servizio ferroviario. All'81esima Assemblea Generale dell'ONU, il presidente iraniano Pezeshkian mostra la foto della scuola bombardata all'inizio della guerra e dice: «Non siamo noi terroristi». La delegazione americana ha lasciato l'aula. A New York ha atteso l'intervento del leader ucraino Zelensky e l'arrivo del presidente cinese Xi. Calcio, venerdì l'esordio dell'Italia in Nations League contro il Belgio. In conferenza stampa il centrocampista della Lazio Frattesi si dice contento del ritorno di Mancini e ammette: la mancata qualificazione ai mondiali è una ferita che sanguina ancora. Gli europei di volley questa sera azzurri in campo contro la Finlandia. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: Radio Norba News.
2: Ben ritrovati dalla redazione. Il film L'Estranea del regista pugliese Paolo Strippoli è stato scelto per rappresentare l'Italia agli Oscar. La pellicola è ambientata anche in Puglia tra Gioia del Colle, Bari e Monopoli nel Barese. Concorrerà per la shortlist che includerà i 15 migliori film internazionali. Sono 18.000 le vittime giovanissime del genocidio di Gaza. I loro nomi sono stati scritti su uno striscione che domani sarà a capo di un corteo a Bari da Piazza Diaz in Piazza della Libertà. L'iniziativa è stata presentata in Fiera del Levante. Sentiamo Clara Urban del collettivo Carnia per la Pace.
3: È importante per svegliare le coscienze, per svegliare l'umanità, perché non si può accettare tutto questo.
2: Ora lo sport. Si giocherà a Bari il 24 ottobre alle 18 la finale di Supercoppa Italiana di volley femminile. Con Conegliano Scandicci il trofeo torna al sud 23 anni dopo l'edizione di Siracusa, una grande opportunità per la città, ha affermato il CT della nazionale femminile under 21, il barese Nino Gagliardi. Sentiamo.
4: Sarà l'inizio di stagione, però è una gara che promette assolutamente spettacolo. Mi auguro che come al solito la città di Bari risponda presente per una manifestazione così importante.
2: Le notizie tornano più tardi su Radio Norba, la radio del Sud.
0: Radio Norba News.

Didi na na na. Radio Norba Joy. L'allegria e la gioia di Radio Norba. Radio Norba Joy.

0: feeling me?
1: Radio Norba Joy. L'allegria e la gioia di Radio Norba. Radio Norba Joy.

0: Radio Norba, Breaking News con TGCOM 24.
1: Buonasera da Giancarlo Bastianelli. L'Italia verso il ritorno al nucleare dopo 40 anni. Il Senato approva in via definitiva il disegno di legge delega firmato dal ministro Pichetto Fratin, che ha lo scopo di ridare al paese una normativa sull'energia atomica e riaprire le centrali chiuse dopo il referendum del 1987. Si susseguono le reazioni, una scelta coraggiosa e di buon senso, un altro impegno mantenuto, dice la Premier Meloni, plaude la maggioranza. AVS e 5 Stelle invece attaccano una follia economica, il ministro ci dica dove mette le scorie, affermano le opposizioni. Ora l'economia, il ministro Giorgetti al Question Time ha confermato oggi che la priorità della manovra sarà il taglio delle tasse al ceto medio e accende anche un faro sull'Istat, le cui stime sono messe nel mirino dal centrodestra. Il PD avverte il governo, basta giochi sulle pensioni. Dall'estero, scontro USA-Iran nella seconda giornata dell'assemblea dell'ONU. Il presidente iraniano Pezeshkian mostra le foto dei bimbi uccisi dalle bombe americane e avverte: siamo pronti al dialogo ma non ci pieghiamo ai bulli. Il rappresentante americano lascia l'assemblea. Sul conflitto ucraino, Mosca gela gli appelli al negoziato, non ci sono i presupposti. Lavrov vede Rubio che annuncia l'invito a Putin al G20 in dicembre a Miami, attese intanto per l'intervento in serata del presidente ucraino Zelensky. Chiudiamo con il cinema, sarà L'estranea di Paolo Stripoli, il film che rappresenterà l'Italia agli Oscar nella selezione per il miglior film straniero, la decisione del comitato istituito dall'ANICA il 21 gennaio, l'annuncio delle nomination. Queste le breaking news di TGCOM24.
0: Radio Norba News.
2: Ben ritrovati dalla redazione. Il film L'estranea del regista pugliese Paolo Stripoli è stato scelto per rappresentare l'Italia agli Oscar. La pellicola è ambientata anche in Puglia tra Gioia del Colle, Bari e Monopoli nel Barese. Concorrerà per la shortlist che includerà i 15 migliori film internazionali. Sono 18.000 le vittime giovanissime del genocidio di Gaza, i loro nomi sono stati scritti su uno striscione che domani sarà a capo di un corteo a Bari da Piazza Diaz in Piazza della Libertà. L'iniziativa è stata presentata in Fiera del Levante, sentiamo Clara Urban del collettivo Carnia per la Pace.
3: È importante per svegliare le coscienze, per svegliare l'umanità, perché non si può accettare tutto questo.
2: Ora lo sport, si giocherà a Bari il 24 ottobre alle 18 la finale di Supercoppa Italiana di volley femminile. Conegliano Scandicci, il trofeo torna al sud 23 anni dopo l'edizione di Siracusa, una grande opportunità per la città, ha affermato il CT della nazionale femminile under 21, il barese Nino Gagliardi, sentiamo.
4: Sarà l'inizio di stagione, però è una gara che promette assolutamente spettacolo. Mi auguro che come al solito la città di Bari risponda presente per una manifestazione così importante.
2: Le notizie tornano più tardi su Radio Norba, la radio del Sud.
0: Radio Norba News.
5: No homo. I said he's so sweet, make him wanna lick the wrapper.

0: Radio Norba, Breaking News con TGCOM 24.
1: Buonasera da Giancarlo Bastianelli. Vladimir Putin deve essere fermato e l'appello lanciato questa sera dal presidente ucraino Zelensky, che è intervenuto all'Assemblea dell'ONU. Ringrazio tutti i paesi che ci sono a fianco e aiutano l'Ucraina, ha affermato Zelensky. Le sanzioni ci rafforzano e questo allunga la guerra, ha aggiunto. E all'ONU si è consumato oggi l'ennesimo scontro USA-Iran. Il presidente Peseschian ha mostrato in aula le foto dei bimbi uccisi dalle bombe americane e ha avvertito: siamo pronti al dialogo, ma non ci pieghiamo ai bulli. Riferito a Washington, il rappresentante degli Stati Uniti lascia l'Assemblea. Il discorso dell'Iran all'Assemblea Generale è stato molto duro, così il ministro degli esteri Tajani. Noi lavoriamo per una soluzione diplomatica, ha aggiunto lo stesso Tajani. Cambiamo argomento con il sì definitivo al Senato per il disegno di legge per ridare al Paese una normativa sull'energia atomica e riaprire le centrali che furono chiuse dopo il referendum del 1987. Per Giorgia Meloni una scelta coraggiosa e di buon senso. AVS e 5 Stelle attaccano parlando di follia economica. Il ministro, aggiungono, ci dica dove mette le scorie. Fiaccolata oggi a Roma al Colosseo dopo la morte di un operaio che installava il nuovo impianto di illuminazione. La procura indaga per omicidio colposo, acquisisce i filmati delle telecamere di sorveglianza e le testimonianze dei colleghi della vittima. Nel calcio infine parla Frattesi nella conferenza stampa della Nazionale. Il centrocampista della Lazio, contento del ritorno di Mancini, ammette la mancata qualificazione ai mondiali è una ferita che sanguina ancora. Venerdì l'esordio dell'Italia in Nations League con il Belgio. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: Radio Norba News.
2: Ben ritrovati dalla redazione. Il film L'Estranea del regista pugliese Paolo Strippoli è stato scelto per rappresentare l'Italia agli Oscar. La pellicola è ambientata anche in Puglia, tra Gioia del Colle, Bari e Monopoli nel Barese. Concorrerà per la shortlist che includerà i 15 migliori film internazionali. Sono 18.000 le vittime giovanissime del genocidio di Gaza. I loro nomi sono stati scritti su uno striscione che domani sarà a capo di un corteo a Bari, da Piazza Diaz in Piazza della Libertà. L'iniziativa è stata presentata in Fiera del Levante. Sentiamo Clara Urban del collettivo Carnia per la Pace.
3: È importante per svegliare le coscienze, per svegliare l'umanità, perché non si può accettare tutto questo.
2: Ora lo sport. Si giocherà a Bari il 24 ottobre alle 18 la finale di Supercoppa Italiana di volley femminile. Conegliano Scandicci, il trofeo torna al sud 23 anni dopo l'edizione di Siracusa, una grande opportunità per la città, ha affermato il CT della nazionale femminile under 21, il barese Nino Gagliardi. Sentiamo.
4: Sarà l'inizio di stagione, però è una gara che promette assolutamente spettacolo. Mi auguro che, come al solito, la città di Bari risponda presente per una manifestazione così importante.
2: Le notizie tornano più tardi su Radio Norba, la radio del Sud.
0: Radio Norba News.

c'erano le stelle, c'era una nuova emozione sulla pelle, c'era la notte, c'erano i fiori, anche al buio si vedevano i colori, c'era la voglia di stare ancora insieme, forse per gioco comunque ci viene, andare in giro mano nella mano e raccontarci che

0: Radio Norba, Breaking News con TGcom 24.
1: Buonasera da Giancarlo Bastianelli. All'Assemblea Generale dell'ONU, giunta al secondo giorno di lavori, si è tenuto l'atteso intervento di Volodymyr Zelensky. Il presidente ucraino ha ribadito che Putin deve essere fermato e ha poi ringraziato tutti i paesi che stanno aiutando l'Ucraina. Zelensky ha anche criticato la Corea del Nord per aver inviato truppe alla Russia per sostenere i punti deboli di Mosca. La Russia intanto si dice pronta a negoziare una pace giusta e duratura con l'Ucraina, ma non sospenderà l'operazione militare speciale per la durata dei negoziati in qualsiasi formato essi si svolgano, lo ha detto il ministro degli esteri Lavrov durante una riunione del Consiglio di sicurezza ONU. Il presidente iraniano Pezeshkian ha mostrato in aula all'Assemblea delle Nazioni Unite le foto dei bimbi uccisi dalle bombe americane, avvertendo: siamo pronti al dialogo ma non ci pieghiamo ai bulli. Riferendosi a Washington, il rappresentante degli Stati Uniti ha lasciato l'aula. Dall'Italia con l'economia, il ministro Giorgetti al Question Time ha confermato che la priorità della manovra sarà il taglio delle tasse al ceto medio. Il PD intanto avverte il governo: basta giochi sulle pensioni. Stati Uniti, Harvey Weinstein condannato a 15 anni per aver aggredito sessualmente l'ex assistente di produzione Miriam Haley nel 2006, sentenza che segna un importante punto d'arrivo della saga giudiziaria che ha dato il via libera al movimento globale noto come Me Too. Chiudiamo con il cinema. Sarà L'estranea di Paolo Strippoli il film che rappresenterà l'Italia agli Oscar nella selezione per il miglior film straniero. A deciderlo è stato il comitato istituito dall'ANICA. Il prossimo 21 gennaio l'annuncio delle nomination. Queste le breaking news di TGcom 24.
0: Radio Norba News.
2: Ben ritrovati dalla redazione. Il film L'estranea del regista pugliese Paolo Strippoli è stato scelto per rappresentare l'Italia agli Oscar. La pellicola è ambientata anche in Puglia tra Gioia del Colle, Bari e Monopoli nel Barese. Concorrerà per la shortlist che includerà i 15 migliori film internazionali. Sono 18.000 le vittime giovanissime del genocidio di Gaza. I loro nomi sono stati scritti su uno striscione che domani sarà a capo di un corteo a Bari da Piazza Diaz in Piazza della Libertà. L'iniziativa è stata presentata in Fiera del Levante. Sentiamo Clara Urban del collettivo Carnia per la Pace.
3: È importante per svegliare le coscienze, per svegliare l'umanità, perché non si può accettare tutto questo.
2: Ora lo sport. Si giocherà a Bari il 24 ottobre alle 18 la finale di Supercoppa Italiana di volley femminile. Conegliano Scandicci, il trofeo torna al sud 23 anni dopo l'edizione di Siracusa, una grande opportunità per la città, ha affermato il CT della nazionale femminile under 21, il barese Nino Gagliardi. Sentiamo.
4: Sarà l'inizio di stagione, però è una gara che promette assolutamente spettacolo. Mi auguro che come al solito la città di Bari risponda presente per una manifestazione così importante.
2: Le notizie tornano più tardi su Radio Norba, la radio del Sud.
0: Radio Norba News.

0: your body, baby, do that conga.
1: Radio Norba Joy. L'allegria e la gioia di Radio Norba. Radio Norba Joy.

here.

0: Radio Norba. Breaking news con TGCom 24.
1: Buonasera da Giancarlo Bastianelli. Oggi il Senato ha dato disco verde al disegno di legge delega per ridare al nostro paese una normativa sull'energia atomica e riaprire le centrali che furono chiuse dopo il referendum del 1987. Secondo Giorgia Meloni è una scelta coraggiosa e di buon senso. Una follia economica la definiscono AVS e 5 Stelle, che aggiungono il ministro ci dica dove mette le scorie. E lo scontro USA-Iran è andato in scena oggi all'ONU. Il presidente iraniano Pezeshkian ha mostrato in aula le foto dei bimbi uccisi dalle bombe americane e ha avvertito: siamo pronti al dialogo ma non ci pieghiamo ai bulli, riferito agli Stati Uniti. Il rappresentante americano ha lasciato l'aula. E il discorso dell'Iran all'Assemblea Generale dell'ONU è stato molto duro, lo ha detto il ministro degli esteri italiani a New York, aggiungendo che l'Italia lavora per una soluzione diplomatica. Volodymyr Zelensky è intervenuto all'Assemblea ONU ribadendo che Vladimir Putin deve essere fermato. Ringrazio tutti i paesi che ci sono a fianco e aiutano l'Ucraina, ha detto Zelensky. Le sanzioni ci rafforzano e questo allunga la guerra, ha aggiunto il presidente ucraino. Roma fiaccolata oggi davanti al Colosseo dei sindacati dopo la morte di un operaio 22enne che installava il nuovo impianto di illuminazione nell'anfiteatro. Il Colosseo chiuso in segno di lutto su disposizione del ministro Giuli. Chiudiamo con New York e Wall Street, che termina in ribasso le contrattazioni a causa dei rialzi del prezzo del petrolio. Dow Jones che cede lo 0,68 e il Nasdaq l'1,13%. Queste le breaking news di TGCom 24.
0: Radio Norba News.
2: Ben ritrovati dalla redazione. Il film L'Estranea del regista pugliese Paolo Strippoli è stato scelto per rappresentare l'Italia agli Oscar. La pellicola è ambientata anche in Puglia, tra Gioia del Colle, Bari e Monopoli nel Barese. Concorrerà per la shortlist che includerà i 15 migliori film internazionali. Sono 18.000 le vittime giovanissime del genocidio di Gaza. I loro nomi sono stati scritti su uno striscione che domani sarà a capo di un corteo a Bari, da Piazza Diaz in Piazza della Libertà. L'iniziativa è stata presentata in Fiera del Levante. Sentiamo Clara Urban del collettivo Carnia per la Pace.
3: È importante per svegliare le coscienze, per svegliare l'umanità, perché non si può accettare tutto questo.
2: Ora lo sport. Si giocherà a Bari il 24 ottobre alle 18 la finale di Supercoppa Italiana di volley femminile. Conegliano Scandicci, il trofeo torna al sud 23 anni dopo l'edizione di Siracusa, una grande opportunità per la città, ha affermato il CT della nazionale femminile under 21, il barese Nino Gagliardi. Sentiamo.
4: Sarà l'inizio di stagione, però è una gara che promette assolutamente spettacolo. Mi auguro che, come al solito, la città di Bari risponda presente per una manifestazione così importante.
2: Le notizie tornano più tardi su Radio Norba, la radio del Sud.
0: Radio Norba News.

Beccata in discoteca, con lo sguardo da serpente. Io mi sono avvicinato, lei già non capiva niente. L'ho guardata, ma guardato, e mi sono scatenato. Fred Astaire al mio confronto.

0: spazzata, l'ho lanciata e riafferrata, senza fiato l'ho lasciata, tra le braccia mi è cascata, era cotta e innamorata.
1: Oh yeah, si dice così, no? E poi,

Joy. L'allegria e la gioia di Radio Norba. Radio Norba Joy.

0: Radio Norba. Breaking news con TGCOM 24.
1: Buonasera da Giancarlo Bastianelli. Oggi il Senato ha dato disco verde al disegno di legge delega per ridare al nostro paese una normativa sull'energia atomica e riaprire le centrali che furono chiuse dopo il referendum del 1987. Secondo Giorgia Meloni è una scelta coraggiosa e di buon senso, una follia economica la definiscono AVS e 5 Stelle, che aggiungono il ministro ci dica dove mette le scorie. E lo scontro USA-Iran è andato in scena oggi all'ONU. Il presidente iraniano Pezeshkian ha mostrato in aula le foto dei bimbi uccisi dalle bombe americane e ha avvertito: siamo pronti al dialogo ma non ci pieghiamo ai bulli, riferito agli Stati Uniti. Il rappresentante americano ha lasciato l'aula. E il discorso dell'Iran all'Assemblea Generale dell'ONU è stato molto duro, lo ha detto il ministro degli esteri italiani a New York, aggiungendo che l'Italia lavora per una soluzione diplomatica. Volodymyr Zelensky è intervenuto all'Assemblea ONU ribadendo che Vladimir Putin deve essere fermato. Ringrazio tutti i paesi che ci sono a fianco e aiutano l'Ucraina, ha detto Zelensky. Le sanzioni ci rafforzano e questo allunga la guerra, ha aggiunto il presidente ucraino. Roma fiaccolata oggi davanti al Colosseo dei sindacati dopo la morte di un operaio 22enne che installava il nuovo impianto di illuminazione nell'anfiteatro. Il Colosseo chiuso in segno di lutto su disposizione del ministro Giuli. Chiudiamo con New York e Wall Street, che termina in ribasso le contrattazioni a causa dei rialzi del prezzo del petrolio. Dow Jones che cede lo 0,68 e il Nasdaq l'1,13%. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: Radio Norba News.
2: Ben ritrovati dalla redazione. Il film L'Estranea del regista pugliese Paolo Strippoli è stato scelto per rappresentare l'Italia agli Oscar. La pellicola è ambientata anche in Puglia, tra Gioia del Colle, Bari e Monopoli nel Barese. Concorrerà per la shortlist che includerà i 15 migliori film internazionali. Sono 18.000 le vittime giovanissime del genocidio di Gaza. I loro nomi sono stati scritti su uno striscione che domani sarà a capo di un corteo a Bari, da Piazza Diaz in Piazza della Libertà. L'iniziativa è stata presentata in Fiera del Levante. Sentiamo Clara Urban del collettivo Carnia per la Pace.
3: È importante per svegliare le coscienze, per svegliare l'umanità, perché non si può accettare tutto questo.
2: Ora lo sport. Si giocherà a Bari il 24 ottobre alle 18 la finale di Supercoppa Italiana di volley femminile. Conegliano Scandicci, il trofeo torna al sud 23 anni dopo l'edizione di Siracusa, una grande opportunità per la città, ha affermato il CT della nazionale femminile under 21, il barese Nino Gagliardi. Sentiamo.
4: Sarà l'inizio di stagione, però è una gara che promette assolutamente spettacolo. Mi auguro che, come al solito, la città di Bari risponda presente per una manifestazione così importante.
2: Le notizie tornano più tardi su Radio Norba, la radio del Sud.
0: Radio Norba News.
5: Shine bright like a diamond. Shine bright like a diamond.